0: Vuoi fare una passeggiata con me?
1: Cosa?
0: Do you want to make... To walking with me on the road in a circle?
1: Sì!
0: Bene.

0: Se tu drammatizzi troppo!
1: Io mi sento ridicola davanti a tutti!
0: This is only a farce!
1: My life is not a farce!
0: This is only a film, capisci? Solo un film!
1: Solo un film! La mia vita è solo un film! Il nostro amore è solo un film!
0: Lisa, you're taking this too seriously.
1: Ma hai tradito il nostro amore!
0: Va bene, va bene, va bene! You feel betrayed! I'll cut the scene from the film!
1: But not from here!
0: Lisa, listen to me. As an artist, I have to use everything in my life. Everything!
1: Fine, use it, but use it well, huh?
0: Lisa.
1: No, no more.
0: Lisa!
1: Basta! Va alla...